0: ti ha fatto forte l'ultimo chilometro, no? È andato bene, eh? Buono.
1: Hey, Rui. Hey. I want you to introduce Chao Ming, our new domestic.
2: Sono un suo grande fan.
3: Thank you. Pleased to meet you, eh? Welcome to Lampre.